0: Maktsene la ibasai a pek a tsukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau e, isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kongwa taita, kongwa taita, kongwa taita, kongwa taita. I sao u, i sao u, kongwa taita, kongwa taita. I sao u, i sao u, kongwa taita, kongwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita.
0: I sao e, i sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, i sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. Nu ka i sao wu, fai nu pa.